0: Radio Gherila.
1: Pubblicitate.
0: Attitudine. Radio Gherila e Radio Gherila.